Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Circle.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

good? I mean, a few mistakes?

reason to sing, but we're not giving in. Take heart.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ciao a tutti da Tilio, benvenuti in una nuova puntata di Underground, puntata di Underground che va in onda come ogni martedì alle ore 22.45, in replica il giovedì mattina e tra l'altro c'è anche la versione podcast disponibile sul sito della web radio dello Star.it e in questa puntata partiamo in maniera un po' strana rispetto alle altre, un po' perché c'è un omaggio che io voglio fare a un grandissimo cantautore italiano, un po' perché è proprio il filo del discorso di questa puntata è quello dell'attivismo diciamo nell'ambito cantatoriale, che ha dato adito a moltissime discussioni dopo soprattutto le dichiarazioni di De Gregori in Italia, l'impegno politico insomma nell'ambito appunto della musica dei cantautori. E sapete benissimo che in questa settimana è scomparso Francesco Guccini, che è stato un simbolo per quanto riguarda un modo proprio di concepire il cantautorato negli anni 60, 70 e anche in avanti, un simbolo per tante generazioni e soprattutto un simbolo per quanto riguarda la stesura dei testi che erano sempre di grande contenuto sia dal punto di vista diciamo sociale ma anche dal punto di vista proprio umano. E dico la verità, io Guccini non è fra i miei diciamo cantautori preferiti, io vengo da un'altra diciamo così scuola, però riconosco appunto la grande importanza che ha avuto per il movimento italiano, il movimento dei cantautori italiani, quelli insomma degli anni 70, sono qualcosa di particolare, molto tra l'altro diciamo amato all'estero, quindi è stato un fenomeno insieme al rock progressive soprattutto che ha caratterizzato quegli anni. E Guccini mi ha sempre diciamo colpito per quanto riguarda appunto soprattutto la stesura dei testi, non forse tanto per la musica, però Guccini aveva questa caratteristica di scrivere dei testi che erano attinenti proprio al periodo in cui viveva, con concetti di carattere politico e sociale, e che concetti che tra l'altro ritroviamo anche nella vita di tutti i giorni, soprattutto nei nostri giorni. C'è un pezzo in particolare che a me è sempre colpito, che è Venezia, è una canzone in cui si intrecciano sia la storia diciamo di una donna, e anche una storia se vogliamo triste ma di speranza allo stesso tempo, dall'altro poi c'è proprio una critica di carattere, definiamolo così, sociale, di una società che sempre più si stava sfaldando, in cui le città storiche italiane diventano delle città turistiche, dove tutti gli abitanti e i cittadini insomma, di queste città, un po' per proprio il costo altissimo che si sta avendo per vivere all'interno di esse, sono costretti a emigrare in zone limitrofe della stessa città, per cui molte volte appunto le città si svuotano, diventano dei diciamo contenitori adatti ai turisti che vengono, ma se tu vuoi vedere l'elemento proprio centrale che caratterizza una città, e cioè il popolo di quella città, si può notare tranquillamente che all'interno della stessa città i veri abitanti non ci sono più, perché sono stati buttati fuori per prezzi troppo alti di affitto, per un modo di vivere che economicamente sta distruggendo il ceto medio-basso, per cui secondo me questo è un brano di critica non solo di carattere sociale ma anche politico, e secondo me lega benissimo a un fenomeno che stiamo avendo nei nostri giorni, e cioè proprio le città in generale più importanti italiane, ma secondo me anche quelle diciamo meno in vista, che si svuotano degli abitanti perché devono far posto ai turisti,
e devono appunto accogliere i turisti, ma per gli abitanti veri e propri hanno dei prezzi esorbitanti, però per cui i veri, diciamo, abitanti di quella città iniziano a vivere in zone limitrofe. E quindi ho deciso di farvi ascoltare questa canzone di Guccini per iniziare la puntata di oggi. Il brano naturalmente è Venezia.

È sparso nel 1940 ed è morto nel 1976. Philox era molto diciamo noto in America perché scriveva dei brani che praticamente erano degli articoli diciamo di giornale. Lui era una mezza specie di cronista musicale, tant'è vero che venne attaccato molte volte da Dylan per questo motivo. Però Philox negli Stati Uniti aveva un grande successo, magari non all'estero perché non era molto conosciuto, per esempio in Europa, però riguardava proprio quella sfera di giornalismo, lui lo definiva militante, che raccontava storie senza problemi. Tra l'altro, Philox molte volte ha cercato proprio di cambiare il suo suono e aveva una cultura alle spalle molto, molto forte e conosceva moltissimo i poeti americani, la letteratura Beat Generation, e quindi riproponeva delle storie adattandole insomma ai suoi giorni. Philox è stato tra l'altro uno dei più importanti per quanto riguarda per esempio il Newport Festival negli Stati Uniti, mentre per esempio molto era criticato Dylan, anche se poi in realtà Dylan lo applaudivano tutti, e Philox rappresenta anche proprio l'altra faccia della medaglia del fenomeno diciamo folk rock. Si sente poco parlare di lui, quando poi in realtà è stato uno dei più importanti, perché riprendeva molte, molte, per esempio, posizioni di Woody Guthrie e era molto, molto, molto critico. Tra l'altro, concerti ne faceva veramente tantissimi, soprattutto nell'ambito di manifestazioni studentesche, attività sindacali, con tutto quello che ne consegue. Tra l'altro, era stato pure denunciato in galera, insomma, Philox è stato un personaggio di primissimo piano. E aveva questa caratteristica pure di musicare delle poesie diciamo, poeti del passato, per esempio Alain Poe. E questo brano che vi faccio ascoltare, che si chiama The Bells, era proprio un po' quello che lui faceva con la sua chitarra e la sua voce quando girava insomma, da solo in macchina per gli Stati Uniti, quando faceva i concerti. The Bells.

Fox, come ho detto prima, aveva un grandissimo seguito negli Stati Uniti, molte volte veniva visto proprio come il vero simbolo del Newport Festival, tant'è vero che molti lo ponevano sopra le figure di John Baez, Dylan e per esempio Peter, Paul e Mary, che erano proprio i diciamo, leader di questo movimento. E lui si definiva un giornalista cantante oppure un cantautore giornalistico. Era un po' una definizione strana e, ripeto, fu attaccato molte volte per questo. E comunque Philox non è che fece sempre la stessa musica, cercò anche di diciamo, evolvere, a volte con risultati non eccellenti, a volte invece con risultati discreti, buoni, e tra l'altro aveva una buona vendita negli Stati Uniti, insomma era uno che ci campava con la musica e tra l'altro piano piano si fece conoscere all'estero. Diciamo che i suoi dischi più importanti, sicuramente All the News That's Fit to Sing, è uscito nel 1964 e della Elektra. Se vi piace proprio lo stile di Woody Guthrie, in parte anche al Dylan acustico, sicuramente penso che questo disco faccia per voi. E poi ce ne sono due anche che sono interessanti, che sono Philox in Concert e Pleasure of the Hour, che anche questo rappresenta proprio il meglio della produzione di Philox. Però, ripeto, lui ha fatto diversi dischi, diversi fra loro, quindi non è detto che ascolterete sempre la stessa musica con Philox. Outside a Small Circle of Friends, questo è un altro brano che praticamente aveva una base proprio politica, perché parla in po poche parole della solitudine. Su casi diciamo di razzismo in cui c'erano state proprio delle persone che erano intervenute a difendere altre che erano state aggredite da nazisti bianchi negli Stati Uniti e lui scrisse proprio questo pezzo che tra l'altro gli diede anche molti problemi perché insomma era un pezzo pieno pieno di contenuti. Quindi Outside of a Small Circle of Friends, brano di Philox, parla più o meno delle persone che si girano dall'altra parte quando esplodono dei problemi gravissimi dal punto di vista sociale e politico.

E adesso parliamo di Billy Bragg, così ci riallacciamo anche a Philox, artista americano che abbiamo prima ascoltato, ma ci spostiamo in Inghilterra perché Billy Bragg è uno dei fondamenti del movimento Red Wedge, scusate, il movimento contro la Thatcher che si affermò proprio nella metà degli anni 80. E Billy Bragg è un musicista che è strano perché lui amava definire di se stesso quando un artista folk sale sul palco con la sua chitarra può pensare di essere James Taylor o Bob Dylan. Quando ci salgo io pensa ancora di essere i Clash. Infatti il suo cantautorato, il suo modo di cantare, il suo modo di suonare ricordavano molto i punk di quel periodo, che tra l'altro lo stimavano e lo amavano parecchio. E Billy Bragg ha inciso diversi dischi dove c'è lui e la chitarra e la voce. Tra l'altro, quando faceva le tournée inizialmente, proprio girava in Inghilterra con una macchina anche abbastanza vecchia e poi la chitarra e l'amplificatore e basta. Poi piano piano il suo nome iniziò a girare, iniziò a incidere diversi dischi che sono solisti praticamente, ma soli, proprio incisi chitarra e voce, per poi arrivare al fatidico disco che lo fece conoscere un po' ovunque, che io veramente amo alla follia. Un disco che uscì nel ormai lontano 1986 e si chiama Talking with the Taxman About Poetry, disco strepitoso che vede tra l'altro la presenza in alcuni brani anche di Johnny Marr che suonava appunto negli Smiths e che racchiude proprio quel fenomeno cantautorale buono inglese che stava finalmente riprendendo piede proprio in Inghilterra e buttando fuori tutta quella monnezza che si sentiva in giro, di cui tra l'altro io non ho mai citato i nomi, insomma, tanto sapete che a me il movimento Duran Duran Spandau Ballet mi fa veramente ribrezzo, per cui Billy Bragg era l'altra parte, la parte più incavolata nera contro la Thatcher. E tra l'altro grande amico di Paul Weller, dei Jam, e ovviamente Joe Strummer, insomma, di tutta la fascia cattiva musicale che si scontrò anche in maniera abbastanza violenta, verbale, contro la Thatcher, partecipò a molti movimenti a favore dei minatori in Inghilterra. Billy Bragg era veramente ed è un simbolo. E noi ci andiamo ad ascoltare Levi Stubbs, Tears, brano strepitoso di Billy Bragg, 1986.

Talking with the Taxman about Poetry del 1986, in pratica è un viaggio, è un capolavoro, è una storia che si ripete in ogni pezzo e c'è pop, questo sì, perché è più leggero rispetto agli altri dischi, ma è tutto fatto con grande equilibrio. Billy Bragg poi in questo periodo iniziò a suonare dal vivo, tra l'altro non suonava più da solo perché suonava diverse volte con i Redskins, di cui parleremo dopo, e qui c'è un pezzo veramente straordinario che si chiama Greetings to the New Brownet, un brano bellissimo di Billy Bragg, che caratterizzò insomma i miei anni del 1985 e 86, perché questo disco veramente l'ho orato e lo sentivo veramente a manetta. Andiamo ad ascoltare quest'altro grandissimo brano di Billy Bragg.

0: E in quegli anni, come ho detto prima, c'era il movimento contro la Thatcher che stava esplodendo, c'erano tantissimi musicisti di primissimo piano e c'era un gruppo che ascoltavo praticamente solo io dalle parti mie, dal centro Italia, un gruppo che io amavo alla follia, poi questo gruppo ovviamente poi si è sciolto, gruppo che batteva soul e funky, rock e accompagnava Billy Bragg durante moltissime tournée. Sto parlando dei grandissimi Redskins, band che faceva saltare chiunque. Molte volte Paul Weller diceva: se non muovi il piede per questi brani vuol dire che praticamente sei morto. E io vi faccio ascoltare il primo pezzo di questo grandissimo gruppo. Il brano si chiama Turning Loose.
1: The power of workers is in the workplace.

Era caratteristica dei Dexy Midnight Runners è appunto il modo proprio di agire di Kevin Ronald che sfascia il gruppo, riunisce il gruppo. I Dexy Midnight Runners hanno avuto diciamo due o tre apici. Il primo disco e To Rai Rai sicuramente sono di grandissimo valore, mentre nella parte successiva il suono è cambiato, è diventato un soul più lento. Ultimamente, tra l'altro, hanno inciso, però hanno inciso con un altro nome, nel senso che invece di chiamarsi Dexy Midnight Runners si chiamavano esclusivamente Dexys. E comunque il lavoro dei Dexys, uscito un bel po' ormai di tempo fa, è sempre buono, di buon livello, seppur direi anche diverso rispetto a quello dei Dexy Midnight Runners. Ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo che si chiama The Occasional Flicker, brano appunto inciso sotto la dicitura Dexys.

Adesso ci spostiamo a ascoltare un gruppo dei nostri giorni che si riallaccia un po' con la cultura psichedelica anche degli 67-68 e anche del 1970, in quanto ci sono molti riferimenti soprattutto allo stile dei Birds. Loro sono i Bopals Flowers, questa è una band che proviene dalla scena canadese. Risentono di suoni anche se vogliamo diversi, perché nel loro disco, per esempio, ascoltiamo molte volte il sitar, suoni che rimandano anche un po' a George Harrison, a quelle atmosfere, insomma, dei Beatles di quel periodo. E un disco buono, ci sono dei buoni prezzi, io ve ne faccio ascoltare un paio. Il disco si chiama Poivre Rose e sicuramente è influenzato, insomma, dagli anni 60. Noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano, che si chiama Saffron Vision.

Quindi un suono folk psichedelico, un suono che sta diciamo a metà fra i pezzi alla George Harrison del periodo Beatles e anche dei gruppi degli anni 90, fra cui per esempio i Sundial, che incidevano almeno inizialmente dischi di questo tipo, ma anche successivamente, per esempio, anche i Kudos Shaker facevano roba così. In realtà c'è sicuramente una diciamo, passione per dischi alla Kaleidoscope, tanto per dirne uno, e comunque i brani, ripeto, per chi ama questo genere, secondo me sono più che buoni, vale la pena appunto cercarli, ascoltarli. Sto parlando dei Bopalz Flowers e adesso ci andiamo a sentire Sunset Variation.

E quindi parliamo adesso di Robin Hitchcock, del nuovo lavoro di questo grandissimo artista che collega benissimo gli anni 77-78, perché lui suonava con i Soft Boys, con gli anni attuali, tra l'altro molto amato anche come giornalista, se vogliamo, come critico musicale. Profondo conoscitore di Syd Barrett, ottimo chitarrista, tecnica sopraffina, amato tantissimo per esempio dai REM, insomma un personaggio di grande valore che ha inciso questo disco che si chiama The Confuser. È un disco in cui i testi insomma sono tutto un programma, però quello che colpisce come al solito è la tonalità vocale sempre bella, ammaliante di Robin Hitchcock e le atmosfere pop che sono a metà fra la psichedelia e a metà fra il rock più impegnato, più stradagliolo. Tra l'altro insomma la tecnica di Robin Hitchcock chitarristica è sempre più che eccellente. Dischi Robin Hitchcock brutti non li ha fatti mai, quindi insomma, è difficile trovarne qualcuno che non è insomma di sopra della decenza. I dischi sono sempre bellissimi di questo artista, un po' come per esempio gli XCC, se vogliamo rimanere in quell'ambito, e vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Ghost in Sunlight.

È che Robin Hitchcock sia uno dei personaggi più amati nella musica inglese, basta leggere insomma qualunque tipo di rivista, tant'è vero che molti lo mettono sullo stesso piano in Inghilterra, tipo McCartney, degli stessi Rolling Stones. Hitchcock ha avuto e ha una grandissima, diciamo, conoscenza musicale, e questo lo avvantaggia perché è uno che scrive testi impegnati e anche un po' folli a volte, però la musica che propone è sempre di alto livello, sempre legato a quello che lui definisce il funk psichedelico, il sound alla XCC. In questo disco ci sono anche sfumature, insomma, di glam, quindi anni 70. C'è quello che Robin Hitchcock ha sempre proposto, e sempre con risultati, diciamo, strepitosi. Tecnicamente Hitchcock è proprio ineccepibile. E io vi faccio ascoltare un altro dei brani più strani presenti in questo lavoro, Building from the Ruins.

E siamo arrivati all'ultimo brano per la puntata di questa sera e ho deciso di chiudere la puntata di oggi con un pezzo che è tutto in una concezione, diciamo, musicale e politica. Sto parlando di Shipbuilding. Questo è un brano che è stranamente più famoso nella versione di Robert Wyatt, o almeno in Inghilterra sicuramente si è accostato più di questa versione, che è della versione originale, che invece è quella di Elvis Costello, che è un po' più soft dal punto di vista dell'arrangiamento, invece Robert Wyatt l'ha ancora di più scarnificata e ha reso il testo che parla delle Falkland, parla degli scontri della guerra, persone che morivano in quel periodo e della situazione politica legata proprio alle scelte del governo della Thatcher. E quindi Robert Wyatt appunto cerca di rendere ancora il tutto con la sua voce più pensierosa e più drammatica la situazione possibile. Quella di Elvis Costello, bene o male, parla, cioè il testo è lo stesso, la musica è forse un pochettino più soft. E ho deciso quindi, dato che in questa puntata si è parlato molto di posizioni politiche nell'ambito della musica, partendo dalla morte di Guccini, e ho deciso appunto di chiudere la puntata così, con questo brano di Robert Wyatt, che poi ripeto è un brano di Elvis Costello. Il brano si chiama Shipbuilding.

E siamo arrivati alla fine di Underground, che è in onda ogni martedì alle ore 22.45, replica il giovedì mattina, e ovviamente tutte le puntate di Underground sono disponibili nella versione podcast nel sito della web radio radiostar.it. Gli annunci di Underground vanno ovviamente sulla pagina di Facebook di Radio Start. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo martedì, stessa ora, stesso posto. Ciao a tutti.

0: Globster presenta Finland The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster, un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio dall'Italia con questa library music sperimentale dal titolo Tensioni. L'autore è Angelo Baroncini. Viene pubblicata in vinile nel 1974 dall'etichetta italiana Nike. Ascoltiamo Tensione antica.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con questa raccolta di Julie Cruise, Fall Flat Love, Works 1989-1993, doppio CD pubblicato dall'etichetta inglese Cherry Red. Ascoltiamo The Voice of Love.

andiamo in Argentina con Emisor. City Recordable è un compact disc pubblicato nel 2008 dall'etichetta argentina Casa del Puente Discos. Ascoltiamo Manao Mal.

andiamo in Inghilterra con Errol Campbell. Jamen è un 7 pollici pubblicato nel 1977 dall'etichetta britannica Tempus Records. Facciamo girare sul lato B Jamen.

da Kingston U Brown. Repatriation, raccolta su compact disc pubblicata nel 2000 dall'etichetta francese.

0: You know, sometimes in life you have to conscious. You have to overstand certain things, you see.
1: Andiamo in Francia con Ila. Dub Acid Sound System Number 1, 12 pollici, pubblicato nel 2005 dall'etichetta francese Dub Addict. Facciamo girare Conscious Man featuring Al Green.

The Upsetter. È una raccolta in un cofanetto di 4 CD pubblicata nel 2005 dall'etichetta inglese Trojan Records. Questa è Dub Money.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con il duo Tiveri Corporation. The Outer National Sound è un CD pubblicato nel 2004 dall'etichetta russa 18 Street Lounge Music. Questa è The Outer Nationalist.

0: Malone, the only international. Marshal, General, Elia, Lassia.
1: Una rarità del duo di Edimburgo Boards of Canada. Il Session è un CDR stampato in sole 5 copie dall'etichetta inglese Music 17 nel 1999. Ascoltiamo il brano dal titolo Happy Cycling.

0: Estelle Dynamite is.
1: Torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Estelle e Johnny Rewind. Uptown Top Ranking è un vinile pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca

Torniamo in Francia con The Dynamics, scusate, Music 7 pollici, pubblicato nel 2007 dall'etichetta francese Big Single, dal lato B la versione Dub

Legends è una raccolta di synth pop music indiana. Un cofanetto di 5 CD pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese RPG Music. Ho scelto il brano di Salma Aga e Babbi Lahiri dal titolo Gina Bikia, Ai Gina

andiamo in Germania con Soul Center. JB, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta tedesca WVB Enterprises. Facciamo girare l'original mix.

Beta Quatch è una compilation su CD in edizione limitata, stampata nel 2003 dall'etichetta giapponese Beta Bodega. Ho scelto il brano di Licon dal titolo Brickat.

con Random Generator. Zone Paging, 12 pollici, pubblicato nel 1994 dalla belga Black Hand Records. Facciamo girare l'original mix.

0: Work hard.
1: Torniamo in Inghilterra con The Bag. Money Honey, 12 pollici, pubblicato nel 2005 dall'etichetta londinese Hyderdub. Questa è Money Honey Remix featuring Warrior Queen.

con James Hardwell. Dio Steps In, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Recordings of Substance. Questa è la versione T-Power Mix.

0: straight on the next hero, always been douche at the zoom with those cuts back me up with the rhyme. Hands moving so fast that I make you blind.
1: Andiamo in Italia con Sun Boss. Are You Shakedelic? Doppio 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta tedesca Zix Music. Facciamo girare Gimme da Mike Genius Crew Mix.

con Simba, We Come Again, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Soldiers of Fortune. Facciamo girare l'original version.

restiamo in Inghilterra con Genius Crew, Coarse Blood, 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Incentive.

Always Hardcore volume 8, compilation in doppia cassetta pubblicata nel 2000 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Ho scelto il brano di RTC vs Headbanger dal titolo Taking You on a Trip.

a Groningen G-Town Madness vs The Viper. Here It Comes, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta olandese Baby Boom Records. Facciamo girare Back and

Da Brescia Art of Fighters. The Beat Can't Change, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta italiana Truckstorm Records. Facciamo girare l'original mix.

andiamo in Francia con Berzank, Savage, due files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta francese Prototype Records. Ho scelto Slaughter.

ultimo brano per questa sessione del martedì numero 350 di Failander. Dall'Inghilterra, Kraken, Tone Cold, 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare l'original mix. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

coming. Hard time knowing what the current

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

0: Maintenant, écoutez attentivement et répétez à haute voix chaque mot que je dis.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti, in onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Okay.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

madre che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

e scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante.